0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 4 ottobre si festeggia San Francesco d'Assisi. Oggi è la giornata mondiale degli animali. Il proverbio del giorno è: caldo ottobre fa freddo febbraio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Saturno amico vi convincerà a dire basta a tutto ciò che è superfluo e rimandabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto comincerà finalmente a filare liscio come l'olio.
2: Toro. Domenica intensa ed interessante, la Luna vi farà l'occhiolino insieme a Plutone e tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sarà una giornata di riposo e relax in cui avrete l'opportunità anche di rafforzare i vostri rapporti di amicizia.
3: Gemelli. Vi dovrete ricredere su una questione che finora avete voluto vedere solo sotto la luce dell'illusione, per addolcirne i lati negativi e dolorosi. Certi chiarimenti, che spesso sono difficili, poi si rivelano molto più liberatori di quello che speravate.
2: Cancro. Con la Luna in Cancro, segno legato alla memoria, trigono a Nettuno e sestile a Giove, ricordi e fantasie si intrecciano piacevolmente. Scrivere episodi autobiografici aiuta a sciogliere nodi importanti della nostra vita e a prendersi cura di sé.
3: Leone. Con Venere nel vostro segno, approfittate del momento di creatività. Divertitevi praticando e valorizzando hobby artigianali e artistici. Domenica quieta. Allentate la tensione dovuta all'insofferenza verso routine e vari si deve del quotidiano.
2: Vergine, la Luna è benevola e la domenica trascorrerà piacevolmente anche grazie a Giove e Marte che vi fanno da bodyguard e allontanano le contrarietà. Armonioso, alla Luna nel segno del Cancro, Marte vi induce a coltivare interessi in compagnia di amici cari.
3: Bilancia, Mercurio nel segno si quadra alla Luna. Occhio ai pettegolezzi fatti e ricevuti. Meglio non agire impulsivamente, prima o poi potreste pentirvene. Avrete incontri così significativi e coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
2: Scorpione, la Luna di oggi a sorpresa vi regalerà malleabilità, tenerezza e un tocco più romantico e idealizzato della vita. Non esitate a servirvene, approfittatene per apportare dei cambiamenti alla routine che condividete con la persona che amate.
3: Sagittario, periodo in cui necessita una crescita interiore. Evitarla potrebbe significare peggiorare nettamente le situazioni. Dunque, non svicolate. Affidatevi al buon senso regalatovi da Saturno nel segno e fate la cernita delle opportunità che vi capitano.
2: Capricorno, la Luna in Cancro vi darà del filo da torcere, dovrete tirar fuori tutta la vostra calma e resistere tenacemente alla tendenza alla polemica. Ogni tanto lasciate da parte le battaglie del quotidiano e trovatevi degli spazi per riuscire a rigenerarvi.
3: Acquario. Non vi isolate, guardatevi intorno con rinnovata fiducia e vedrete che il mondo vi verrà incontro con un bel sorriso. Puntate sull'ottimismo. Se riuscirete a guardare al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto persone davvero speciali.
2: Pesci, tutti i nodi vengono al pettine, con Nettuno nel segno e sorridente alla Luna, chiarirete le intenzioni verso una persona che vi è accanto. Siate espliciti e determinati, sarà poi lei a decidere se continuare con voi oppure no, evitando dolorosi malintesi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 4 ottobre si festeggia San Francesco d'Assisi. Oggi è la giornata mondiale degli animali. Il proverbio del giorno è: caldo ottobre fa freddo febbraio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Saturno amico vi convincerà a dire basta a tutto ciò che è superfluo e rimandabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto comincerà finalmente a filare liscio come l'olio.
2: Toro. Domenica intensa ed interessante, la luna vi farà l'occhiolino insieme a Plutone e tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sarà una giornata di riposo e relax in cui avrete l'opportunità anche di rafforzare i vostri rapporti di amicizia.
3: Gemelli. Vi dovrete ricredere su una questione che finora avete voluto vedere solo sotto la luce dell'illusione, per addolcirne i lati negativi e dolorosi. Certi chiarimenti, che spesso sono difficili, poi si rivelano molto più liberatori di quello che speravate.
2: Cancro. Con la luna in Cancro, segno legato alla memoria, trigono a Nettuno e sestile a Giove, ricordi e fantasie si intrecciano piacevolmente. Scrivere episodi autobiografici aiuta a sciogliere nodi importanti della nostra vita e a prendersi cura di sé.
3: Leone. Con Venere nel vostro segno, approfittate del momento di creatività. Divertitevi praticando e valorizzando hobby artigianali e artistici. Domenica quieta. Allentate la tensione dovuta all'insofferenza verso routine e vari si deve del quotidiano.
2: Vergine, la luna è benevola e la domenica trascorrerà piacevolmente anche grazie a Giove e Marte che vi fanno da bodyguard e allontanano le contrarietà. Armonioso, alla luna nel segno del Cancro, Marte vi induce a coltivare interessi in compagnia di amici cari.
3: Bilancia, Mercurio nel segno si quadra alla luna. Occhio ai pettegolezzi fatti e ricevuti. Meglio non agire impulsivamente, prima o poi potreste pentirvene. Avrete incontri così significativi e coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
2: Scorpione, la luna di oggi a sorpresa vi regalerà malleabilità, tenerezza e un tocco più romantico e idealizzato della vita. Non esitate a servirvene, approfittatene per apportare dei cambiamenti alla routine che condividete con la persona che amate.
3: Sagittario, periodo in cui necessita una crescita interiore. Evitarla potrebbe significare peggiorare nettamente le situazioni. Dunque, non svicolate. Affidatevi al buonsenso regalatovi da Saturno nel segno e fate la cernita delle opportunità che vi capitano.
2: Capricorno, la luna in Cancro vi darà del filo da torcere, dovrete tirar fuori tutta la vostra calma e resistere tenacemente alla tendenza alla polemica. Ogni tanto lasciate da parte le battaglie del quotidiano e trovatevi degli spazi per riuscire a rigenerarvi.
3: Acquario. Non vi isolate, guardatevi intorno con rinnovata fiducia e vedrete che il mondo vi verrà incontro con un bel sorriso. Puntate sull'ottimismo. Se riuscirete a guardare al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto persone davvero speciali.
2: Pesci, tutti i nodi vengono al pettine, con Nettuno nel segno e sorridente alla luna, chiarirete le intenzioni verso una persona che vi è accanto. Siate espliciti e determinati, sarà poi lei a decidere se continuare con voi oppure no, evitando dolorosi malintesi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Manovra, il governo prepara gli interventi su tasse ed energia, restano da trovare le coperture in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nello Yemen, segnalate esplosioni anche vicino all'aeroporto di Riyadh, Ucraina. L'ONU denuncia un forte aumento dei civili uccisi o feriti. Garlasco, la difesa di Stasi annuncia nuovi elementi, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prende forma la prossima manovra economica, il governo lavora agli sgravi per i giovani e alla riduzione dell'IRPEF e bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede attraverso lo scostamento 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi sull'energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte rincari e sostegni al trasporto pubblico di

0: rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Türk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Türk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
1: E veniamo in Italia, nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
0: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione: l'offerta perderà efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
1: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico, terza Elena Varbello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
0: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
2: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo, e per un atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Jannik Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 4 ottobre si festeggia San Francesco d'Assisi. Oggi è la giornata mondiale degli animali. Il proverbio del giorno è: caldo ottobre fa freddo febbraio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Saturno amico vi convincerà a dire basta a tutto ciò che è superfluo e rimandabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto comincerà finalmente a filare liscio come l'olio.
2: Toro. Domenica intensa ed interessante, la Luna vi farà l'occhiolino insieme a Plutone e tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sarà una giornata di riposo e relax, in cui avrete l'opportunità anche di rafforzare i vostri rapporti di amicizia.
1: Gemelli. Vi dovrete ricredere su una questione che finora avete voluto vedere solo sotto la luce dell'illusione, per addolcirne i lati negativi e dolorosi. Certi chiarimenti, che spesso sono difficili, poi si rivelano molto più liberatori di quello che speravate.
2: Cancro. Con la Luna in Cancro, segno legato alla memoria, trigono a Nettuno e sestile a Giove, ricordi e fantasie si intrecciano piacevolmente. Scrivere episodi autobiografici aiuta a sciogliere nodi importanti della nostra vita e a prendersi cura di sé.
1: Leone. Con Venere nel vostro segno, approfittate del momento di creatività. Divertitevi praticando e valorizzando hobby artigianali e artistici. Domenica quieta. Allentate la tensione dovuta all'insofferenza verso routine e vari si deve del quotidiano.
2: Vergine, la Luna è benevola e la domenica trascorrerà piacevolmente anche grazie a Giove e Marte che vi fanno da bodyguard e allontanano le contrarietà. Armonioso, alla Luna nel segno del Cancro, Marte vi induce a coltivare interessi in compagnia di amici cari.
1: Bilancia, Mercurio nel segno si quadra alla Luna. Occhio ai pettegolezzi fatti e ricevuti. Meglio non agire impulsivamente, prima o poi potreste pentirvene. Avrete incontri così significativi e coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
2: Scorpione, la Luna di oggi a sorpresa vi regalerà malleabilità, tenerezza e un tocco più romantico e idealizzato della vita. Non esitate a servirvene, approfittatene per apportare dei cambiamenti alla routine che condividete con la persona che amate.
1: Sagittario, periodo in cui necessita una crescita interiore. Evitarla potrebbe significare peggiorare nettamente le situazioni. Dunque, non svicolate. Affidatevi al buon senso regalatovi da Saturno nel segno e fate la cernita delle opportunità che vi capitano.
2: Capricorno, la Luna in Cancro vi darà del filo da torcere, dovrete tirar fuori tutta la vostra calma e resistere tenacemente alla tendenza alla polemica. Ogni tanto lasciate da parte le battaglie del quotidiano e trovatevi degli spazi per riuscire a rigenerarvi.
1: Acquario. Non vi isolate, guardatevi intorno con rinnovata fiducia e vedrete che il mondo vi verrà incontro con un bel sorriso. Puntate sull'ottimismo. Se riuscirete a guardare al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto persone davvero speciali.
2: Pesci, tutti i nodi vengono al pettine, con Nettuno nel segno e sorridente alla Luna, chiarirete le intenzioni verso una persona che vi è accanto. Siate espliciti e determinati, sarà poi lei a decidere se continuare con voi oppure no, evitando dolorosi malintesi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Eccoci di nuovo insieme amici, una buona domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi. C'è la trasmissione dedicata al magazine Radio Web che ogni giorno vi parla di tecnologia alla radio. Bene, mettetevi comodi perché se avete perso magari qualche notizia interessante, perché vi dico già che ce ne sono state parecchie le novità che vi abbiamo segnalato, siamo qua a ripercorrere un po' i momenti più importanti del nostro magazine, quindi mettetevi comodi anche perché avremo tanta buona musica. E andiamo avanti amici, continua la nostra puntata. E mo cosa succederà per Google? Qui veramente dovremmo dire che ogni tanto quando si parla di sicurezza, soprattutto di privacy, sapete che c'è la Data Protection Commission e soprattutto in Irlanda, che è abbastanza severa, che avrebbe inflitto questa sanzione di 403 milioni di euro a Google per la raccolta illegale dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account. E questo si tratta del risultato di un'indagine avviata dall'autorità oltre sei anni fa, dopo aver ricevuto una denuncia da 8 organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori. Infatti l'azienda avrebbe dichiarato che i tool erano stati aggiornati per consentire un maggiore controllo agli utenti, ma non era proprio così, perché nella denuncia presentata a fine novembre 2018 dalle associazioni dei consumatori di Norvegia, Olanda, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Svezia, Danimarca, iscritte alla European Consumer Organization, sulla base di una ricerca pubblicata dai norvegesi, evidenziava che le pratiche erano ingannevoli, quelle di Google, e quindi la DPC dell'Irlanda ha avviato questa indagine a febbraio 2020 per esaminare le modalità di raccolta dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account Google: Web and App Activity, Location History, la cronologia quindi della posizione, e la Location Accuracy, la precisione della posizione. Utilizzando quindi il tracciamento della posizione, Google avrebbe ottenuto delle informazioni sensibili come convinzioni religiose, orientamento politico, condizioni di salute, orientamento sessuale addirittura. Ecco, questi dati sarebbero stati sfruttati per creare un profilo dell'utente, quindi mostrare le inserzioni pubblicitarie personalizzate. L'azienda avrebbe usato quindi un design ingannevole e fornito delle informazioni poco chiare, diciamo, sulle sue funzionalità, e adesso è stata così chiamata a rispondere, ma soprattutto a pagare. Vedremo un po', insomma, se questa multa, che insomma, a ognuno di noi credo farebbe tremare le gambe, 403 milioni di euro di multa. Ancora novità amici in questa puntata, perché c'è un prodotto che magari vi è sfuggito o vi siete dimenticati, ora lo potete aggiungere. Questa novità, dicevo, è targata Amazon, quindi se magari, ecco, vi potrà tornare utile sia magari ai clienti che alla rete logistica dell'e-commerce, si chiama questa funzione nuova aggiunge alla consegna. Arriva in Italia ed è esclusiva riservata a chi ha l'abbonamento Prime attivo, fa esattamente quanto suggerito dal suo nome, ovvero permette di aggiungere dei prodotti idonei agli ordini già inviati. Una funzione disponibile, dicevo, per prodotti come dagli essenziali per la cucina ai giochi per animali domestici, dall'elettronica all'abbigliamento fino ai libri e molto altro ancora. Tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante blu, lo trovate così, è dedicato alla scheda dell'articolo che si vuole comprare, aggiungi alla consegna. Comparirà poi un messaggio di conferma come quello visualizzato, diciamo, per quando fate l'acquisto, insomma, si cambia idea magari subito dopo, con un tocco si può annullare, è possibile anche rimuovere. Nell'annuncio l'e-commerce sottolinea che si tratta di un vantaggio per chi cerca la flessibilità durante lo shopping online, ma diciamo il benefit è anche per la rete logistica, che può così evitare di movimentare più pacchi verso lo stesso destinatario. Ecco, questa funzionalità è stata progettata per offrire ai clienti maggiore flessibilità durante l'esperienza di acquisto, consentendo quindi di poter aggiungere ancora un prodotto ad una consegna in arrivo in modo semplice, immediato. Quindi ecco, se ancora diciamo non siete proprio quelli dell'ultimo secondo, vi permette di aggiungere un prodotto magari a quello che vi dovrebbe arrivare, a quello già ordinato. Noi vogliamo ancora continuare in questa puntata di Radio Web, si parla di Amazon, perché avrebbe di fatto bloccato un agente di Meta, annunciato questo all'inizio del mese, esattamente Muse, che non può più effettuare degli acquisti sulla piattaforma di e-commerce, in quanto sarebbe una violazione dei termini d'uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto per Plexity, che secondo la sentenza di appello non è responsabile dell'uso di Comet. Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono degli esempi di utilizzo, uno di essi che mostra l'agente di intelligenza artificiale durante l'acquisto di un passeggino. Muse, che elenca una serie di opzioni e dopo la scelta dell'utente aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come diciamo così potremmo fare anche noi magari. L'app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT. Ecco, ci sono anche per la versione di Android e Mac. Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto il messaggio: l'accesso continuato da parte di un agente di intelligenza artificiale non autorizzato viola le condizioni di uso accettate dai nostri clienti. Sembra quindi un avviso minaccioso che potrebbe eventualmente portare anche al ban dell'account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori dei servizi. Quindi l'azienda afferma che Meta non ha comunicato l'uso di Muse. Inoltre, l'agente di intelligenza artificiale non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Questo rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta quindi ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento. Ma sarà proprio così. Comunque è inquietante veramente delegare, diciamo così, ad un agente la nostra spesa, perché poi chissà, magari se lo vediamo così presentarci un conto di svariati mila euro, che magari così di testa sua ha deciso di acquistare chissà cosa, poi vallo a spiegare ad Amazon che non l'abbiamo ordinata noi. E andiamo ancora avanti, amici. Dopo la musica, poteva succedere veramente un patatrac. Sì, per fortuna, dico, in base alle informazioni ricevute dalla CNN, negli Stati Uniti avrebbero evitato all'ultimo momento di attaccare una nave cinese che avrebbe quasi certamente dato origine ad uno scontro militare tra le due superpotenze. L'operazione era basata su un falso report di intelligence che era stato generato da un chatbot di intelligenza artificiale. Ecco, questa quindi è proprio la chiara dimostrazione delle possibili conseguenze derivanti dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi militari. Secondo le fonti della CNN, l'esercito americano aveva già predisposto i piani per intercettare una nave cinese nel Medio Oriente. Non è stato reso noto, per fortuna, il luogo. I militari erano pronti a salire a bordo della nave con un supporto aereo. L'operazione era stata avviata sulla base di un report di intelligence secondo il quale la nave cinese trasportava dei componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco dopo, diciamo prima, cioè dell'operazione programmata, i funzionari avrebbero esaminato più a fondo questo report redatto da un analista dello USA Special Operation Command, scoprendo che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot, non è noto quale, usato dall'analista, avrebbe identificato il modo errato di carico trasportato dalla nave. Quindi si tratta di un classico esempio, diciamo, di allucinazione, che in questo caso però, ecco, poteva avere delle conseguenze drammatiche, ovvero l'inizio di una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'analista ha interrogato un chatbot in merito ad alcune informazioni di intelligence sul manifesto di carico della nave. Il chatbot avrebbe integrato delle informazioni di intelligence provenienti da vari fonti con dati riservati di intelligence in possesso delle autorità governative, giungendo così alla sua conclusione errata riguardo al carico trasportato dalla nave. L'analista ha quindi nuovamente usato l'intelligenza artificiale per elaborare i risultati, diciamo, del rapporto di intelligence standard. Oh, per fortuna, diciamo, se ne sono accorti, signori miei, qui si parla di intelligenza artificiale, questa volta legata anche al mondo della ricerca, della scienza. Mentre il dibattito, diciamo, sui rischi dell'intelligenza artificiale si fa sempre più acceso, la maggior parte delle persone la immagina ancora relegata a schermi e righe di codice. C'è Anthropic che fa il suo ingresso nel mondo reale. Secondo delle indiscrezioni che sono state raccolte dalla Reuters, la startup americana avrebbe aperto in totale segretezza un laboratorio fisico nella baia di San Francisco per testare i protocolli biologici sul campo, lasciando quindi da parte delle simulazioni. L'obiettivo, eccolo qua: insegnare a Cloud a guidare in autonomia i robot da laboratorio, tenendosi però ben a distanza, ecco, dal complesso regolamentato settore degli studi clinici, che è comunque già presidiato, lo sapete, da ricercatori in carne ed ossa e sicuramente dai colossi del farmaco. Però è un passo in avanti sicuramente molto molto importante. Ancora tanta bella musica ad accompagnarci nella playlist tra una news tecnologica e l'altra. E a questo punto c'è uno scenario veramente futuristico che voglio dipingervi, ma voglio raccontare quello che sta succedendo, insomma, con questi robot umanoidi che si stanno vedendo anche sui social, su vari videoclip, su YouTube, eccetera. Beh, si potrebbe essere portati, diciamo, a pensare di dover prima o poi fronteggiare una breve invasione di robot umanoidi, potenzialmente con delle conseguenze catastrofiche. Dopo tutto, soprattutto ecco la copertura mediatica sui rischi che sono associati all'intelligenza artificiale, quasi sempre accompagnata da quelle immagini che mostrano questi automi, diciamo, dall'aspetto antropomorfo. Sarà poi davvero così? Beh, questo lo dicono i numeri della International Federation of Robotics, una realtà che studia, diciamo, l'ambito oramai da 3 decenni. Ecco, sono stati riportati in anteprima dalla Reuters e saranno pubblicati alla fine di questo mese. Criteri valutati per far sì che un robot sia considerato umanoide sono 2, piuttosto semplici. Il primo, che richiede che abbia un aspetto simile al nostro. Il secondo, invece, che possa operare senza controllo esterno in un ambiente progettato per gli esseri umani. Beh, non è nemmeno quindi richiesta la dotazione, diciamo, di gambe meccaniche per la gestione del movimento. I dati parlano di 7.000 unità vendute nel 2025. Beh, non proprio ancora un esercito, insomma, anche se questa cifra fa segnare un incremento molto significativo rispetto all'anno precedente, quindi la prospettiva è quella di assistere, andando avanti, a un ulteriore rialzo. Le statistiche mettono anche il numero, diciamo, a confronto con circa 542.000 robot destinati all'industria che saranno distribuiti e circa 199.000 che nello stesso anno sarebbero stati invece impegnati per servizi legati a trasporti, hospitality e pulizie. Beh, 7.000 sembrano pochi, quindi si aggiunge il fatto che la maggior parte delle unità non è destinata, diciamo, immediatamente ad un impiego attivo, essendo stata acquistata da istituti di ricerca o da aziende, questo con l'obiettivo di generare delle informazioni da destinare all'addestramento, al miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale, insomma, per il training. Beh, detto questo, c'è Bank of America invece che prevede comunque un boom di questo settore, stimando una crescita fino a 90.000 robot umanoidi venduti nel 2026, fino a 1,2 milioni nel 2030. Quindi la prospettiva è proprio quella di vedere i produttori cinesi, in questo caso, fare la voce grossa, perché sono loro, a quanto pare, i principali produttori di questi robot umanoidi. Mamma mia, trovarsene uno a fianco. Magari, oh, se funziona per svolgere così le faccende domestiche, non sarebbe neanche male. Andiamo avanti, amici, perché l'intelligenza artificiale, potremmo definirla così, è ancora un po' nell'occhio del ciclone, perché viene da chiedersi magari se non ci troviamo di fronte a un'epidemia di agenti di intelligenza artificiale che disobbediscono e seminano un caos vero e proprio. È un test che è stato condotto sull'infrastruttura di Regular, la stessa società che a fine luglio aveva segnalato a Google l'intrusione autonoma degli agenti di OpenAI nei sistemi di Hugging Face. Nonostante questo allarme, Google ha taciuto sull'accaduto fino alle rivelazioni di questi giorni da Wall Street Journal. L'episodio segna quindi che c'è stato un precedente molto interessante e anche cruciale. Gemini è ufficialmente il primo modello dell'azienda ad avere portato a termine degli attacchi informatici non autorizzati in totale autonomia. Il Regular aveva organizzato una, si chiama Capture the Flag, per misurare la capacità di Gemini in ambito di cybersicurezza. Il modello doveva, diciamo così, recuperare informazioni da un software utilizzato da un'azienda fittizia nell'ambiente di test. Ma qui sta il bello: l'azienda fittizia aveva lo stesso nome di un'azienda reale. Il Regular non aveva previsto una connessione ad internet per questo test, ma un accesso che era stato aperto inavvertitamente. Gemini quindi ha dapprima indovinato le password fino ad ottenere l'accesso completo a un sistema protetto. Il modello ha poi, diciamo, constatato di trovarsi presso un'azienda reale, dopodiché avrebbe interrotto l'intrusione e abbandonato il sistema. Però fin lì ci è arrivato. In altre 2 esecuzioni del test, Gemini avrebbe cercato il nome dell'azienda sul web, ha trovato 2 database pubblici pieni di credenziali di altre aziende, ha provato quindi queste credenziali per portare a termine la valutazione e, una volta connesso, ha constatato di trovarsi presso vere aziende e quindi ha interrotto l'intrusione. Google ha informato comunque per correttezza le 3 aziende e le autorità federali, ma ecco, si rifiuta comunque di rivelarne l'identità. E Regular poi è stata coinvolta già in diversi incidenti in cui i modelli sottoposti a valutazione hanno abbandonato il proprio ambiente di test e compromesso i sistemi di altre aziende. Insomma, come dire, fin lì ci sono arrivato, non vado avanti, non vi voglio fare altri casini, perché è incredibile veramente quello che si riesce oggi a fare con l'intelligenza artificiale. Cioè, prende veramente in autonomia le sue decisioni e oramai è stata istruita e chiaramente aggira l'ostacolo, come si dice. Ebbene sì, amici, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, siamo in vena quest'oggi di segnalare dei prodotti nuovi e c'è Apple già pronta. Insomma, non vuole rimanere indietro e anche lei vuole lanciare il suo display. Si chiama Home Hub, nome ipotetico, attenzione, perché stanno circolando delle indiscrezioni sul primo smart display. Secondo Mark Gurman, lui che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato sui prodotti della mela morsicata, dice che sarà annunciato entro il mese di ottobre. L'azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà a bordo Siri, la nuova versione dell'assistente digitale disponibile con i recenti iPhone. E proprio, se ben ricordate, all'inizio di settembre John Ternos aveva già descritto un hub per l'intelligenza artificiale con delle caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi che il lancio di questo dispositivo fosse imminente, però attenzione, perché il CEO di Apple si riferiva al nuovo iPhone. In realtà già sotto sotto questo progetto era bel che pronto, diciamo, e vedrà la luce, come vi dicevo, già nel mese di ottobre. Quindi ecco, staremo a vedere questo display, ma dovrebbe essere anche abbastanza carino. Non prendetelo, come dicevo, subito alla lettera, perché non si chiamerà probabilmente Home Hub, avrà un nome tutto suo, un nome specifico. Tanta bella musica anche oggi all'interno della playlist che ci sta accompagnando, questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultimo. Attenzione, perché veramente sfida delle intelligenze artificiali per rubare dati o per hackerare, perché i ricercatori di Hackathon avrebbero sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e, diciamo, di un servizio di terze parti per accedere agli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l'azione dimostrativa avrebbero usato due modelli di cloud di Anthropic e, dopo aver ricevuto la segnalazione, l'azienda californiana ha prontamente corretto il problema e quindi premiato questi ricercatori con $6,500. I ricercatori hanno, diciamo così, partecipato ad un programma di bug hunting, così si chiamano, con il quale OpenAI ha permesso di cercare delle vulnerabilità nei suoi sistemi. E la data è quella del 25 luglio. Avrebbero, diciamo, combinato due vulnerabilità per compromettere gli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali quindi potevano sfruttare questi account per accedere ai repository e ad altre risorse interne. La prima vulnerabilità, comunque, diciamo, che hanno trovato presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account di ChatGPT. Discourse non supporta le immagini AI, quindi usa Image Magic per la conversione con la libreria. Usando Cloud Opus 4.8, i ricercatori avrebbero trovato le vulnerabilità, ma non sarebbero comunque riusciti a ottenere un exploit funzionante. Il tentativo comunque ha avuto successo con Cloud Opus 5, ricercatori che hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere, diciamo così, ai server che ospitavano il forum di OpenAI e vari token di autenticazione degli utenti, quindi al loro account ChatGPT. Gli stessi token che potevano consentire l'accesso alle risorse interne, diciamo, di OpenAI, tra cui i repository GitHub. E quindi, una volta dentro, magari avrebbero potuto, diciamo così, fare un bel furto di dati. Non l'hanno fatto perché, chiaramente, ecco, questa era una prova, ma vedete che con questi sistemi sempre più avanzati di intelligenza artificiale è possibile anche scovare dei bug in alcuni programmi, in alcuni software. Dopo la musica, direi di parlare anche di questa cosa che è molto molto interessante per la sicurezza delle nostre città, perché con un breve comunicato che è stato pubblicato sulle pagine del sito istituzionale, il Ministero dell'Interno ha annunciato di avere finanziato dei progetti che sono legati alla videosorveglianza. Dal Viminale infatti è arrivata la conferma di fondi che sono stati messi a disposizione degli enti locali e che intendono rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Obiettivo dichiarato è proprio quello di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e di legalità. Naturalmente, ecco, quando si parla di una tecnologia simile, la modalità di impiego deve per forza tener conto di principi di tutela della privacy. Il garante sarebbe quindi intervenuto più volte proprio sul tema negli ultimi anni, ribadendo che non è consentito l'uso dell'intelligenza artificiale né quello dei sistemi di riconoscimento facciale. C'è inoltre, ecco, da rispettare quanto previsto anche dalla EA Act a livello europeo, la normativa approvata da Bruxelles che consente l'utilizzo dei software e degli algoritmi in grado di risalire all'identità di una persona solo a posteriori per ricerche mirate. I dati biometrici dovrebbero dunque essere elaborati solo dopo l'acquisizione e non in tempo reale, qualora, ecco, in questo caso ce ne fosse bisogno. Visto che siamo una radio, abbiamo ascoltato anche tanta bella musica, accompagnata ovviamente dalle notizie tecnologiche del nostro magazine Radio Web. Vedo che siamo arrivati in fondo anche per questa domenica, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda, come sempre, l'appuntamento viene rinnovato a domani, lunedì, ci ritroveremo insieme alla solita ora su questa radio. Intanto l'augurio ancora di trascorrere una buona domenica con noi.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione. Primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Domenica 4 ottobre si festeggia San Francesco d'Assisi. Oggi è la giornata mondiale degli animali. Il proverbio del giorno è: caldo ottobre fa freddo febbraio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete. Saturno amico vi convincerà a dire basta a tutto ciò che è superfluo e rimandabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto comincerà finalmente a filare liscio come l'olio.
3: Toro. Domenica intensa ed interessante, la Luna vi farà l'occhiolino insieme a Plutone e tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sarà una giornata di riposo e relax in cui avrete l'opportunità anche di rafforzare i vostri rapporti di amicizia.
4: Gemelli. Vi dovrete ricredere su una questione che finora avete voluto vedere solo sotto la luce dell'illusione, per addolcirne i lati negativi e dolorosi. Certi chiarimenti, che spesso sono difficili, poi si rivelano molto più liberatori di quello che speravate.
3: Cancro. Con la Luna in Cancro, segno legato alla memoria, trigono a Nettuno e sestile a Giove, ricordi e fantasie si intrecciano piacevolmente. Scrivere episodi autobiografici aiuta a sciogliere nodi importanti della nostra vita e a prendersi cura di sé.
4: Leone. Con Venere nel vostro segno, approfittate del momento di creatività. Divertitevi praticando e valorizzando hobby artigianali e artistici. Domenica quieta. Allentate la tensione dovuta all'insofferenza verso routine e vari si deve del quotidiano.
3: Vergine, la Luna è benevola e la domenica trascorrerà piacevolmente anche grazie a Giove e Marte che vi fanno da bodyguard e allontanano le contrarietà. Armonioso, alla Luna nel segno del Cancro, Marte vi induce a coltivare interessi in compagnia di amici cari.
4: Bilancia, Mercurio nel segno si quadra alla Luna. Occhio ai pettegolezzi fatti e ricevuti. Meglio non agire impulsivamente, prima o poi potreste pentirvene. Avrete incontri così significativi e coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
3: Scorpione, la Luna di oggi a sorpresa vi regalerà malleabilità, tenerezza e un tocco più romantico e idealizzato della vita. Non esitate a servirvene, approfittatene per apportare dei cambiamenti alla routine che condividete con la persona che amate.
4: Sagittario, periodo in cui necessita una crescita interiore. Evitarla potrebbe significare peggiorare nettamente le situazioni. Dunque, non svicolate. Affidatevi al buon senso regalatovi da Saturno nel segno e fate la cernita delle opportunità che vi capitano.
3: Capricorno, la Luna in Cancro vi darà del filo da torcere, dovrete tirar fuori tutta la vostra calma e resistere tenacemente alla tendenza alla polemica. Ogni tanto lasciate da parte le battaglie del quotidiano e trovatevi degli spazi per riuscire a rigenerarvi.
4: Acquario. Non vi isolate, guardatevi intorno con rinnovata fiducia e vedrete che il mondo vi verrà incontro con un bel sorriso. Puntate sull'ottimismo. Se riuscirete a guardare al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto persone davvero speciali.
3: Pesci, tutti i nodi vengono al pettine, con Nettuno nel segno e sorridente alla Luna, chiarirete le intenzioni verso una persona che vi è accanto. Siate espliciti e determinati, sarà poi lei a decidere se continuare con voi oppure no, evitando dolorosi malintesi.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
5: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Manovra, il governo prepara gli interventi su tasse ed energia, restano da trovare le coperture in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nello Yemen, segnalate esplosioni anche vicino all'aeroporto di Riyadh, Ucraina, l'ONU denuncia un forte aumento dei civili uccisi o feriti, Garlasco, la difesa di Stasi annuncia nuovi elementi, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani, alla riduzione dell'IRPEF e ai bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi sull'energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
2: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Aija. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
1: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Türk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Türk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
2: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
1: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione all'offerta: perdere efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
2: La cultura. Marcello Fois ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico, terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Fois ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
1: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
3: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo, e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Jannik Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti,

0: fondamentali per difendere la posizione di numero 1 del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Domenica 4 ottobre si festeggia San Francesco d'Assisi. Oggi è la giornata mondiale degli animali. Il proverbio del giorno è: caldo ottobre fa freddo febbraio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. Saturno amico vi convincerà a dire basta a tutto ciò che è superfluo e rimandabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto comincerà finalmente a filare liscio come l'olio.
3: Toro. Domenica intensa ed interessante, la luna vi farà l'occhiolino insieme a Plutone e tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sarà una giornata di riposo e relax in cui avrete l'opportunità anche di rafforzare i vostri rapporti di amicizia.
2: Gemelli. Vi dovrete ricredere su una questione che finora avete voluto vedere solo sotto la luce dell'illusione, per addolcirne i lati negativi e dolorosi. Certi chiarimenti, che spesso sono difficili, poi si rivelano molto più liberatori di quello che speravate.
3: Cancro. Con la luna in Cancro, segno legato alla memoria, trigono a Nettuno e sestile a Giove, ricordi e fantasie si intrecciano piacevolmente. Scrivere episodi autobiografici aiuta a sciogliere nodi importanti della nostra vita e a prendersi cura di sé.
2: Leone. Con Venere nel vostro segno, approfittate del momento di creatività. Divertitevi praticando e valorizzando hobby artigianali e artistici. Domenica quieta. Allentate la tensione dovuta all'insofferenza verso routine e vari si deve del quotidiano.
3: Vergine, la luna è benevola e la domenica trascorrerà piacevolmente anche grazie a Giove e Marte che vi fanno da bodyguard e allontanano le contrarietà. Armonioso, alla luna nel segno del Cancro, Marte vi induce a coltivare interessi in compagnia di amici cari.
2: Bilancia, Mercurio nel segno si quadra alla luna. Occhio ai pettegolezzi fatti e ricevuti. Meglio non agire impulsivamente, prima o poi potreste pentirvene. Avrete incontri così significativi e coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
3: Scorpione, la luna di oggi a sorpresa vi regalerà malleabilità, tenerezza e un tocco più romantico e idealizzato della vita. Non esitate a servirvene, approfittatene per apportare dei cambiamenti alla routine che condividete con la persona che amate.
2: Sagittario. Periodo in cui necessita una crescita interiore. Evitarla potrebbe significare peggiorare nettamente le situazioni. Dunque, non svicolate. Affidatevi al buonsenso regalatovi da Saturno nel segno e fate la cernita delle opportunità che vi capitano.
3: Capricorno, la luna in Cancro vi darà del filo da torcere. Dovrete tirar fuori tutta la vostra calma e resistere tenacemente alla tendenza alla polemica. Ogni tanto lasciate da parte le battaglie del quotidiano e trovatevi degli spazi per riuscire a rigenerarvi.
2: Acquario. Non vi isolate, guardatevi intorno con rinnovata fiducia e vedrete che il mondo vi verrà incontro con un bel sorriso. Puntate sull'ottimismo. Se riuscirete a guardare al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto persone davvero speciali.
3: Pesci, tutti i nodi vengono al pettine, con Nettuno nel segno e sorridente alla luna, chiarirete le intenzioni verso una persona che vi è accanto. Siate espliciti e determinati, sarà poi lei a decidere se continuare con voi oppure no, evitando dolorosi malintesi.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 4 ottobre si festeggia San Francesco d'Assisi. Oggi è la giornata mondiale degli animali. Il proverbio del giorno è: caldo ottobre fa freddo febbraio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Saturno amico vi convincerà a dire basta a tutto ciò che è superfluo e rimandabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto comincerà finalmente a filare liscio come l'olio.
2: Toro. Domenica intensa ed interessante, la Luna vi farà l'occhiolino insieme a Plutone e tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sarà una giornata di riposo e relax, in cui avrete l'opportunità anche di rafforzare i vostri rapporti di amicizia.
1: Gemelli. Vi dovrete ricredere su una questione che finora avete voluto vedere solo sotto la luce dell'illusione, per addolcirne i lati negativi e dolorosi. Certi chiarimenti, che spesso sono difficili, poi si rivelano molto più liberatori di quello che speravate.
2: Cancro. Con la Luna in Cancro, segno legato alla memoria, trigono a Nettuno e sestile a Giove, ricordi e fantasie si intrecciano piacevolmente. Scrivere episodi autobiografici aiuta a sciogliere nodi importanti della nostra vita e a prendersi cura di sé.
1: Leone. Con Venere nel vostro segno, approfittate del momento di creatività. Divertitevi praticando e valorizzando hobby artigianali e artistici. Domenica quieta. Allentate la tensione dovuta all'insofferenza verso routine e vari si deve del quotidiano.
2: Vergine, la Luna è benevola e la domenica trascorrerà piacevolmente anche grazie a Giove e Marte che vi fanno da bodyguard e allontanano le contrarietà. Armonioso, alla Luna nel segno del Cancro, Marte vi induce a coltivare interessi in compagnia di amici cari.
1: Bilancia, Mercurio nel segno si quadra alla Luna. Occhio ai pettegolezzi fatti e ricevuti. Meglio non agire impulsivamente, prima o poi potreste pentirvene. Avrete incontri così significativi e coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
2: Scorpione, la Luna di oggi a sorpresa vi regalerà malleabilità, tenerezza e un tocco più romantico e idealizzato della vita. Non esitate a servirvene, approfittatene per apportare dei cambiamenti alla routine che condividete con la persona che amate.
1: Sagittario, periodo in cui necessita una crescita interiore. Evitarla potrebbe significare peggiorare nettamente le situazioni. Dunque, non svicolate. Affidatevi al buon senso regalatovi da Saturno nel segno e fate la cernita delle opportunità che vi capitano.
2: Capricorno, la Luna in Cancro vi darà del filo da torcere, dovrete tirar fuori tutta la vostra calma e resistere tenacemente alla tendenza alla polemica. Ogni tanto lasciate da parte le battaglie del quotidiano e trovatevi degli spazi per riuscire a rigenerarvi.
1: Acquario. Non vi isolate, guardatevi intorno con rinnovata fiducia e vedrete che il mondo vi verrà incontro con un bel sorriso. Puntate sull'ottimismo. Se riuscirete a guardare al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto persone davvero speciali.
2: Pesci, tutti i nodi vengono al pettine, con Nettuno nel segno e sorridente alla Luna, chiarirete le intenzioni verso una persona che vi è accanto. Siate espliciti e determinati, sarà poi lei a decidere se continuare con voi oppure no, evitando dolorosi malintesi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il governo prepara gli interventi su tasse ed energia, restano da trovare le coperture in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nello Yemen, segnalate esplosioni anche vicino all'aeroporto di Riyadh, Ucraina, l'ONU denuncia un forte aumento dei civili uccisi o feriti, Garlasco, la difesa di Stasi annuncia nuovi elementi, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani, alla riduzione dell'IRPEF e ai bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi sull'energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
2: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Aija. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
1: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
2: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
1: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione: l'offerta perderà efficacia se l'assemblea di

0: Minieri di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
1: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
2: Sofia Goggia e Yannick Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Yannick Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: stai, Genietto? Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne, le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole, qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Incendio all'alba in un campeggio sul Garda, coinvolto una ventina di case mobili, diversi feriti, il caro carburante. Secondo Adusbef, gli automobilisti hanno speso quasi 5 miliardi in più in 6 mesi. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, Zuppi richiama al dialogo e alla pace. Ucraina, visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Iran, nuove condizioni per riaprire Hormuz. Banche, prosegue il confronto tra Intesa e Monte dei Paschi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un vasto incendio colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
2: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
1: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
2: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
1: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
2: Voltiamo pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
1: Infine lo sport, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesima prova del mondiale di MotoGP sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM del team Tech 3, ottavo Francesco Bagnaia. Con questa vittoria arrivata dopo il successo nella sprint, Marquez riduce a soli due punti il distacco da Martin, che conserva la testa del mondiale. Una doppietta che riapre ancora di più la lotta per il titolo, con Bezzecchi sul podio per l'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:03.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Eccoci di nuovo insieme, amici, una buona domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi. C'è la trasmissione dedicata al magazine Radio Web che ogni giorno vi parla di tecnologia alla radio. Bene, mettetevi comodi perché se avete perso magari qualche notizia interessante, perché vi dico già che ce ne sono state parecchie le novità che vi abbiamo segnalato, siamo qua a ripercorrere un po' i momenti più importanti del nostro magazine, quindi mettetevi comodi anche perché avremo tanta buona musica. E andiamo avanti, amici, continua la nostra puntata. E mo, cosa succederà per Google? Qui veramente dovremmo dire che ogni tanto, quando si parla di sicurezza, soprattutto di privacy, sapete che c'è la Data Protection Commission, e soprattutto in Irlanda, che è abbastanza severa, che avrebbe inflitto questa sanzione di 403 milioni di euro a Google per la raccolta illegale dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account. E questo si tratta del risultato di un'indagine avviata dall'autorità oltre sei anni fa, dopo aver ricevuto una denuncia da 8 organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori. Infatti l'azienda avrebbe dichiarato che i tool erano stati aggiornati per

accuracy, la precisione della posizione. Utilizzando quindi il tracciamento della posizione, Google avrebbe ottenuto delle informazioni sensibili come convinzioni religiose, orientamento politico, condizioni di salute, orientamento sessuale addirittura. Ecco, questi dati sarebbero stati sfruttati per creare un profilo dell'utente, quindi mostrare le inserzioni pubblicitarie personalizzate. L'azienda avrebbe usato quindi un design ingannevole e fornito delle informazioni poco chiare, diciamo, sulle sue funzionalità, e adesso è stata così chiamata a rispondere, ma soprattutto a pagare. Vedremo un po', insomma, se questa multa, che insomma, a ognuno di noi credo farebbe tremare le gambe, 403 milioni di euro di multa. Ancora novità, amici, in questa puntata, perché c'è un prodotto che magari vi è sfuggito, vi siete dimenticati, ora lo potete aggiungere. Questa novità, dicevo, è targata Amazon. Quindi se magari, ecco, vi potrà tornare utile sia magari ai clienti che alla rete logistica dell'e-commerce, si chiama questa funzione nuova aggiunge alla consegna. Arriva in Italia ed è esclusiva riservata a chi ha l'abbonamento Prime attivo, fa esattamente quanto suggerito dal suo nome, ovvero permette di aggiungere dei prodotti idonei agli ordini già inviati. È una funzionalità disponibile, dicevo, per prodotti come dagli essenziali per la cucina ai giochi per animali domestici, dall'elettronica all'abbigliamento fino ai libri e molto altro ancora. Tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante blu, lo trovate così, è dedicato alla scheda dell'articolo che si vuole comprare, aggiungi alla consegna. Comparirà poi un messaggio di conferma come quello visualizzato, diciamo, per quando fate l'acquisto, insomma, si cambia idea magari subito dopo, con un tocco si può annullare, è possibile anche rimuovere. Nell'annuncio l'e-commerce sottolinea che si tratta di un vantaggio per chi cerca la flessibilità durante lo shopping online, ma diciamo il benefit è anche per la rete logistica, che può così evitare di movimentare più pacchi verso lo stesso destinatario. Ecco, questa funzionalità è stata progettata per offrire ai clienti maggiore flessibilità durante l'esperienza di acquisto, consentendo quindi di poter aggiungere ancora un prodotto ad una consegna in arrivo in modo semplice, immediato. Quindi ecco, se ancora diciamo non siete proprio quelli dell'ultimo secondo, vi permette di aggiungere un prodotto magari a quello che vi dovrebbe arrivare, a quello già ordinato. Noi vogliamo ancora continuare in questa puntata di Radio Web si parla di Amazon, perché avrebbe di fatto bloccato un agente di Meta, annunciato questo all'inizio del mese, esattamente Muse, che non può più effettuare degli acquisti sulla piattaforma di e-commerce in quanto sarebbe una violazione dei termini d'uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposta per Plexity, che secondo la sentenza di appello non è responsabile dell'uso di Comet. Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono degli esempi di utilizzo, uno di essi che mostra all'agente l'intelligenza artificiale durante l'acquisto di un passeggino. Muse che elenca una serie di opzioni e dopo la scelta dell'utente aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come diciamo così potremmo fare anche noi magari. L'app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT. Ecco, ci sono anche per la versione di Android e Mac. Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto il messaggio: l'accesso continuato da parte di un agente di intelligenza artificiale non autorizzato viola le condizioni di uso accettate dai nostri clienti. Sembra quindi un avviso minaccioso che potrebbe eventualmente portare anche al ban dell'account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori dei servizi. Quindi l'azienda afferma che Meta non ha comunicato l'uso di Muse. Inoltre l'agente di intelligenza artificiale non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Questo rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta quindi ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento. Ma sarà proprio così. Comunque è inquietante veramente delegare, diciamo così, ad un agente la nostra spesa, perché poi chissà, magari se lo vediamo così presentarci un conto di svariati mila euro, che magari così di testa sua ha deciso di acquistare chissà cosa, poi vado a spiegare ad Amazon che non l'abbiamo ordinata noi. E andiamo ancora avanti, amici. Dopo la musica, poteva succedere veramente un patatrac. Sì, per fortuna, dico, in base alle informazioni ricevute dalla CNN, gli Stati Uniti avrebbero evitato all'ultimo momento di attaccare una nave cinese che avrebbe quasi certamente dato origine ad uno scontro militare tra le due superpotenze. L'operazione era basata su un falso report di intelligence che era stato generato da un chatbot di intelligenza artificiale. Ecco, questa quindi è proprio la chiara dimostrazione delle possibili conseguenze derivanti dall'integrazione dell'intelligenza

0: Intelligenza artificiale nei sistemi militari. Secondo le fonti della CNN, l'esercito americano aveva già predisposto i piani per intercettare una nave cinese nel Medio Oriente. Non è stato reso noto, per fortuna, il luogo. I militari erano pronti a salire a bordo della nave con un supporto aereo. L'operazione era stata avviata sulla base di un report di intelligence secondo il quale la nave cinese trasportava dei componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco dopo, diciamo prima, cioè dell'operazione programmata, i funzionari avrebbero esaminato più a fondo questo report dato da un analista dello USA Special Operation Command, scoprendo che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot, non è noto quale, usato dall'analista, avrebbe identificato il modo errato di carico trasportato dalla nave, quindi si tratta di un classico esempio, diciamo, di allucinazione, che in questo caso però, ecco, poteva avere delle conseguenze drammatiche, ovvero l'inizio di una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'analista ha interrogato un chatbot in merito ad alcune informazioni di intelligence sul manifesto di carico della nave. Il chatbot avrebbe integrato delle informazioni di intelligence provenienti da vari fonti con dati riservati di intelligence in possesso delle autorità governative, giungendo così alla sua conclusione errata riguardo al carico trasportato dalla nave. L'analista ha quindi nuovamente usato l'intelligenza artificiale per elaborare i risultati, diciamo, del rapporto di intelligence standard. Oh, per fortuna, diciamo, se ne sono accorti, signori miei, qui si parla di intelligenza artificiale, questa volta legata anche al mondo della ricerca, della scienza, mentre il dibattito, diciamo, sui rischi dell'intelligenza artificiale si fa sempre più acceso. La maggior parte delle persone la immagina ancora relegata a schermi e righe di codice. C'è Anthropic che fa il suo ingresso nel mondo reale. Secondo delle indiscrezioni che sono state raccolte dalla Reuters, la startup americana avrebbe aperto in totale segretezza un laboratorio fisico nella baia di San Francisco per testare i protocolli biologici sul campo, lasciando quindi da parte delle simulazioni. L'obiettivo, eccolo qua: insegnare a Cloud a guidare in autonomia i robot da laboratorio, tenendosi però ben a distanza, ecco, dal complesso regolamentato settore degli studi clinici, che è comunque già presidiato, lo sapete, da ricercatori in carne ed ossa e sicuramente dai colossi del farmaco. Però è un passo in avanti sicuramente molto molto importante. Ancora tanta bella musica ad accompagnarci nella playlist tra una news tecnologica e l'altra, e a questo punto c'è uno scenario veramente futuristico che voglio dipingervi, ma voglio raccontare quello che sta succedendo, insomma, con questi robot umanoidi che si stanno vedendo anche sui social, su vari videoclip, su YouTube, eccetera. Beh, si potrebbe essere portati, diciamo, a pensare di dover prima o poi fronteggiare una breve invasione di robot umanoidi, potenzialmente con delle conseguenze catastrofiche. Dopotutto, ecco, la copertura mediatica sui rischi che sono associati all'intelligenza artificiale è quasi sempre accompagnata da quelle immagini che mostrano questi automi, diciamo, dall'aspetto antropomorfo. Sarà poi davvero così? Beh, questo lo dicono i numeri della International Federation of Robotics, una realtà che studia, diciamo, l'ambito oramai da 3 decenni. Ecco, sono stati riportati in anteprima dalla Reuters e saranno pubblicati alla fine di questo mese. Criteri valutati per far sì che un robot sia considerato umanoide sono 2, piuttosto semplici. Il primo, che richiede che abbia un aspetto simile al nostro. Il secondo, invece, che possa operare senza controllo esterno in un ambiente progettato per gli esseri umani. Beh, non è nemmeno quindi richiesta la dotazione, diciamo, di gambe meccaniche per la gestione del movimento. I dati parlano di 7.000 unità vendute nel 2025. Beh, non proprio ancora un esercito, insomma, anche se questa cifra fa segnare un incremento molto significativo rispetto all'anno precedente, quindi la prospettiva è quella di assistere, andando avanti, a un ulteriore rialzo. Le statistiche mettono anche il numero, diciamo, a confronto con circa 542.000 robot destinati all'industria che saranno distribuiti, e circa 199.000 che nello stesso anno sarebbero stati invece impegnati per servizi legati a trasporti, ospitality e pulizie. Beh, 7.000 sembrano pochi, quindi si aggiunge il fatto che la maggior parte delle unità non è destinata, diciamo, immediatamente ad un impiego attivo, essendo stata acquistata da istituti di ricerca o da aziende, questo con l'obiettivo di generare delle informazioni da destinare all'addestramento, al miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale, insomma, per il training. Beh, detto questo, c'è Bank of America invece che prevede comunque un boom di questo settore, stimando una crescita fino a 90.000 robot umanoidi venduti nel 2026, fino a 1,2 milioni nel 2030. Quindi la prospettiva è proprio quella di vedere i produttori cinesi, in questo caso, fare la voce grossa, perché sono loro, a quanto pare, i principali produttori di questi robot umanoidi. Mamma mia, trovarsene uno a fianco. Magari, oh, se funziona per svolgere così le faccende domestiche, non sarebbe neanche male. Andiamo avanti, amici, perché l'intelligenza artificiale, potremmo definirla così, ancora un po' nell'occhio del ciclone, perché viene da chiedersi magari se non ci troviamo di fronte a un'epidemia di agenti di intelligenza artificiale che disobbediscono e seminano un caos vero e proprio. È un test che è stato condotto sull'infrastruttura di Regular, la stessa società che a fine luglio aveva segnalato a Google l'intrusione autonoma degli agenti di OpenAI nei sistemi di Hugging Face. Nonostante questo allarme, Google ha taciuto sull'accaduto fino alle rivelazioni di questi giorni da Wall Street Journal. L'episodio segna quindi che c'è stato un precedente molto interessante e anche cruciale. Gemini è ufficialmente il primo modello dell'azienda ad avere portato a termine degli attacchi informatici non autorizzati in totale autonomia. Il Regular aveva organizzato una, si chiama Capture the Flag, per misurare la capacità di Gemini in ambito di cybersicurezza. Il modello doveva, diciamo così, recuperare informazioni da un software utilizzato da un'azienda fittizia nell'ambiente di test. Ma qui sta il bello: l'azienda fittizia aveva lo stesso nome di un'azienda reale. Il Regular non aveva previsto una connessione ad internet per questo test, ma un accesso che era stato aperto inavvertitamente. Gemini quindi ha dapprima indovinato le password fino ad ottenere l'accesso completo a un sistema protetto. Il modello ha poi, diciamo, constatato di trovarsi presso un'azienda reale, dopodiché avrebbe interrotto l'intrusione e abbandonato il sistema. Però fin lì ci è arrivato. In altre due esecuzioni del test, Gemini avrebbe cercato il nome dell'azienda sul web, ha trovato due database pubblici pieni di credenziali di altre aziende, ha provato quindi queste credenziali per portare a termine la valutazione e, una volta connesso, ha constatato di trovarsi presso vere aziende e quindi ha interrotto l'intrusione. Google ha informato comunque per correttezza le tre aziende e le autorità federali, ma ecco, si rifiuta comunque di rivelarne l'identità. E Regular poi è stata coinvolta già in diversi incidenti in cui modelli sottoposti a valutazione hanno abbandonato il proprio ambiente di test e compromesso i sistemi di altre aziende. Insomma, come dire, fin lì ci sono arrivato, non vado avanti, non vi voglio fare altri casini, perché è incredibile veramente quello che si riesce oggi a fare con l'intelligenza artificiale. Cioè, prende veramente in autonomia le sue decisioni e oramai è stata istruita e chiaramente aggira l'ostacolo, come si dice. Ebbene sì, amici, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, siamo in vena quest'oggi di segnalare dei prodotti nuovi e c'è Apple già pronta. Insomma, non vuole rimanere indietro e anche lei vuole lanciare il suo display. Si chiama Home Hub, nome ipotetico, attenzione, perché stanno circolando delle indiscrezioni sul primo smart display. Secondo Mark Gurman, lui che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato sui prodotti della mela morsicata, dice che sarà annunciato entro il mese di ottobre. L'azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà a bordo Siri, la nuova versione dell'assistente digitale disponibile con i recenti iPhone. E proprio, se ben ricordate, all'inizio di settembre John Ternus aveva già descritto un hub per l'intelligenza artificiale con delle caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi che il lancio di questo dispositivo fosse imminente, però attenzione, perché il CEO di Apple si riferiva al nuovo iPhone. In realtà già sotto sotto questo progetto era bel che pronto, diciamo, e vedrà la luce, come vi dicevo, già nel mese di ottobre. Quindi ecco, staremo a vedere questo display, ma dovrebbe essere anche abbastanza carino. Non prendetelo, come dicevo, subito alla lettera, perché non si chiamerà probabilmente Home Hub, avrà un nome tutto suo, un nome specifico. Tanta bella musica anche oggi all'interno della playlist che ci sta accompagnando, questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultimo. Attenzione, perché veramente sfida delle intelligenze artificiali per rubare dati o per hackerare, perché i ricercatori di Hackathon avrebbero sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e, diciamo, di un servizio di terze parti per accedere agli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l'azione dimostrativa avrebbero usato due modelli di cloud di Anthropic e, dopo aver ricevuto la segnalazione, l'azienda californiana ha prontamente corretto il problema e quindi premiato questi ricercatori con $6,500. I ricercatori hanno, diciamo così, partecipato ad un programma di bug hunting, così si chiamano, con il quale OpenAI ha permesso di cercare delle vulnerabilità nei suoi sistemi. E la data è quella del 25 luglio. Avrebbero, diciamo, combinato due vulnerabilità per compromettere gli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali quindi potevano sfruttare questi account per accedere ai repository e ad altre delle risorse interne. La prima vulnerabilità, comunque, diciamo che hanno trovato presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account di ChatGPT. Discourse non non supporta le immagini AI, quindi usa Image Magic per la conversione con la libreria. Usando Cloud Opus 4.8, i ricercatori avrebbero trovato le vulnerabilità, ma non sarebbero comunque riusciti a ottenere un exploit funzionante. Il tentativo comunque ha avuto successo con Cloud Opus 5, ricercatori che hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere ai server che ospitavano il forum di OpenAI e vari token di autenticazione degli utenti, quindi al loro account ChatGPT. Gli stessi token che potevano consentire l'accesso alle risorse interne di OpenAI, tra cui i repository GitHub, e quindi una volta dentro magari avrebbero potuto fare un bel furto di dati. Non l'hanno fatto perché chiaramente questa era una prova, ma vedete che con questi sistemi sempre più avanzati di intelligenza artificiale è possibile anche scovare dei bug in alcuni programmi, in alcuni software. Dopo la musica, direi di parlare anche di questa cosa che è molto molto interessante per la sicurezza delle nostre città, perché con un breve comunicato che è stato pubblicato sulle pagine del sito istituzionale, il Ministero dell'Interno ha annunciato di aver finanziato dei progetti che sono legati alla videosorveglianza. Dal Viminale infatti è arrivata la conferma di fondi che sono stati messi a disposizione degli enti locali e che intendono rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Obiettivo dichiarato è proprio quello di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e di legalità. Naturalmente quando si parla di una tecnologia simile, la modalità di impiego deve per forza tener conto di principi di tutela della privacy. Il garante sarebbe quindi intervenuto più volte proprio sul tema negli ultimi anni, ribadendo che non è consentito l'uso dell'intelligenza artificiale né quello dei sistemi di riconoscimento facciale. C'è inoltre da rispettare quanto previsto anche dalla EA Act a livello europeo, la normativa approvata da Bruxelles che consente l'utilizzo dei software e degli algoritmi in grado di risalire all'identità di una persona solo a posteriori per ricerche mirate. I dati biometrici dovrebbero dunque essere elaborati solo dopo l'acquisizione e non in tempo reale, qualora in questo caso ce ne fosse bisogno. Visto che siamo una radio, abbiamo ascoltato anche tanta bella musica, accompagnata ovviamente dalle notizie tecnologiche del nostro magazine Radio Web. Vedo che siamo arrivati in fondo anche per questa domenica, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda, come sempre, l'appuntamento viene rinnovato a domani, lunedì, ci ritroveremo insieme alla solita ora su questa radio. Intanto l'augurio ancora di trascorrere una buona domenica con noi.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne, le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole, qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi, faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni, bel tempo anche sulla Sardegna dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi, dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Incendio all'alba in un campeggio sul Garda, coinvolte una ventina di case mobili, diversi feriti. Il caro carburanti, secondo Adusbef, gli automobilisti hanno speso quasi 5 miliardi in più in 6 mesi. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, Zuppi richiama al dialogo e alla pace. Ucraina, visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Iran, nuove condizioni per riaprire Hormuz. Banche, prosegue il confronto tra Intesa e Monte dei Paschi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
5: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
0: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
5: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
0: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
5: Ultima pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
6: E infine lo sport. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, trasferito sul circuito malese di Sepang a causa della guerra in Medio Oriente. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc, sempre su Ferrari. Il ritiro di George Russell permette ad Antonelli di aumentare il vantaggio nella classifica mondiale. Nella MotoGP, Marc Marquez ha vinto in Giappone davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Pilota della Ducati si porta così a soli 2 punti da Martin, leader del campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Prima Radio, musica ed informazione.
8: Sono le 16:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ucraina, Zelensky annuncia una proposta americana per nuovi colloqui con Mosca. Medio Oriente, aiuti, rivendicano attacchi agli impianti petroliferi sauditi. Politica, confronto tra Meloni, Renzi e Tajani sui moderati. Gasolio, scade lunedì lo sconto sulle accise. Da Assisi, Mattarella richiama la pace, la dignità delle persone. A Torino una donna sfugge all'aggressione del compagno insieme alla figlia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi. Le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
2: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
1: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra. Ha anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta: Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge, a chi condivide il progetto del partito.
2: Carburanti: lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Colacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
2: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
1: Infine, nello sport, la Formula 1: Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale. Tennis: Novak Djokovic è in semifinale a Pechino, ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4-6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 5 minuti.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Questa è Prima Radio Digital.

0: Ucraina, Zelensky annuncia una proposta americana per nuovi colloqui con Mosca. Medio Oriente, aiuti, rivendicano attacchi agli impianti petroliferi sauditi. Politica, confronto tra medonirensi e italiani sui moderati. Gasolio, scade lunedì lo sconto sulle accise. Da Assisi, Mattarella richiama la pace, la dignità delle persone. A Torino una donna sfugge all'aggressione del compagno insieme alla figlia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi, le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
2: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
1: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, ha anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta: Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge, a chi condivide il progetto del partito.
2: Carburanti: lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Colacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
2: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
1: Infine, lo sport: la Formula 1. Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale. Tennis: Novak Djokovic in semifinale a Pechino ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4-6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19:05.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ucraina, Zelensky annuncia una proposta americana per nuovi colloqui con Mosca, Medio Oriente, aiuti, rivendicano attacchi agli impianti petroliferi sauditi, politica, confronto tra Meloni, Renzi e Tajani sui moderati, gasolio scade lunedì lo sconto sulle accise, da Assisi Mattarella richiama la pace, la dignità delle persone, a Torino una donna sfugge all'aggressione del compagno insieme alla figlia, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi. Le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
2: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
1: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta. Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge a chi condivide il progetto del partito.
2: Carburante, lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo, segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
2: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
1: Infine allo sport, la Formula 1: Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale. Tennis: Novak Djokovic in semifinale a Pechino ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4, 6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Ukraine, Zelensky annuncia una proposta americana per nuovi colloqui con Mosca, Medio Oriente, gli Houthi rivendicano attacchi agli impianti petroliferi sauditi, politica confronto tra medunirensi e italiani sui moderati, gasolio scade lunedì lo sconto sulle accise, da Assisi Mattarella richiama la pace, la dignità delle persone, a Torino una donna sfugge all'aggressione del compagno insieme alla figlia, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi. Le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
2: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
1: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta. Forza Italia, sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge, a chi condivide il progetto del partito.
2: Carburante: lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo, segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
2: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
1: Infine allo sport, la Formula 1: Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale. Tennis: Novak Djokovic in semifinale a Pechino ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4-6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:03.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah,

0: però.
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.